0: di Savera. Vapore Savera.
1: Vapore
0: Savera. Vapore Savera. Vapore Savera. Vapore Savera. Vapore Savera. Vapore Savera. Vapore Savera. Vapore Savera. Vapore Savera. Vapore Savera. Vapore Savera. Vapore Savera. Vapore Savera. Vapore Savera. Vapore Savera. Vapore Savera. Vapore Savera. Vapore Savera. Vapore Savera. Vapore Savera. Vapore Savera. Vapore Savera. Vapore Savera. Vapore Savera. Vapore Savera. Vapore Savera. Vapore Savera. Vapore Savera. Vapore Savera. Vapore Savera. Vapore Savera. Vapore Savera. Vapore Savera. Vapore Savera. Vapore Savera. Vapore Savera. Vapore Savera. Vapore Savera. Vapore Savera. Vapore Savera. Vapore Savera. Vapore Savera. Vapore Savera. Vapore Savera. Vapore Savera. Vapore Savera. Vapore